0: gut gelaunt in den Tag starten mit dem Sound von Bayern 2.
1: Ballerina, mi guardi e chiedi a me se si inventa roba nuova. Ballerina, è tutto qui per te, passi lunghi, passi corti.

Marina, sganciati, che nel ritmo un altro ritmo puoi trovare. Balla, ehi, ballerina vai.